si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: si trova.
1: Non ci vuole.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: La cepala sta ognia.
0: Senza tempo più operato.
2: Zitto, mi vedete.

0: altro scarno, bruno, o che ciel agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

Siamo con la vera e la vita, e con la vostra e celle Auguste e Giglia, e la possiamo con la vera e la vita.

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E se corra va lei, sospetto,
0: io si perito,
1: fremo di cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla fa metta per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: La protesta.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

ha seguito l'orma dei passi stertati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salva che al vento non si evita, di fuoco cosa andassi per noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita

i suoi fuggiti, fuori da via, sento l'ora dei passi spietati, ma lo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì, innocente sfidante,

0: caro sposo mio,
1: reina della festa sarete,
0: la sacra lurite,
2: e col vostro mento fede, azzurra la veste, ed avermio nastro, e ciarpe al manco la tappa, e qual accento a ravvissaggi,

via, la vendetta non teme, non l'aspetta né crudel. Ma sai, per il governo del cinese, non va a buia, la vendetta.

0: ardite, ardio, ardite, bellezza. Partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: partite.

canne, che in memore la mia clemenza plia, ma giovine t'ascoltami, odio un consiglio

Dio che ho combattuto le fe, e chi? Il stesso giorno in tasca, chi scampi?

Chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tiranno, io combatto.

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!